0: Nina, fai invece.
1: Arrivo, no.
2: Beh.
0: Ciao. Sì, ma ormai.
1: Mai.
0: Ormai.
1: Ma sì, ma.
0: Ormai, già lì. Mamma mia,
1: Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è?